0: quotidiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: l'applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
5: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Signora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.
1: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: Radio Company.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Radio Bella e Monella.
1: L'amore non si fa nei sexy show.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

Rosa, te è un fratello, ma siamo lettori anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: ballare e da cantare. Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
3: Tanto altro da scoprire.
2: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: È quando suona la sveglia
10: che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Bella e Monella, tutta da...

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto. Quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca.

fine, ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi

0: digitale sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Il rispetto, che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scaldarti, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
3: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Bella e Monella.

0: Carlotta e Monelli. State tutta da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E Deghi dormire sogni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella.
6: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
5: Radio Bella e Monella.
7: Siamo come Gioia Bamba.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali, in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto, in campo Francia e Inghilterra. Questa è Breaking News di TGcom 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6,870, 36 rate, rata finale €14,691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Bella e Monella, tutto.

parte così col disco di M. Fabri Fibra, Antidroga. Nessun test di antidroga, siamo sempre pulitissimi, soprattutto anche questo sabato mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Rocky, state ascoltando Radio Bella Monella, eccoci qua. Quattro ore piene, quattro ore carichissimi, mi farete compagnia, ovviamente se avrete voglia, anche perché sicuramente qualcuno sarà già in ferie, quindi la radio probabilmente l'avrà già spenta, qualcuno magari ci sta ascoltando da casa, o qualcuno magari starà accompagnando anche i figli per farsi qualche weekend a qualche parte. Buongiorno a tutti, ci siete? Siete carichi? Anche perché come ogni sabato mattina abbiamo un sacco di cose da fare, come ad esempio presentarvi un sacco di eventi largati da Radio Bella Monella, poi anche questa mattina si giocherà per darvi la possibilità di avere due biglietti d'ingresso per Lignano Sabbia d'Oro, poi mamma quante pillole, quanti italiamo, tantissima musica e soprattutto preparatevi perché ha anche tante canzoni che fanno, quindi se avete già l'idea di ascoltare una canzone potete già mandarla carichissimi al 393 736 170. Intanto voi sapete già benissimo come si fa, ovvero noi in questa prima oretta assieme vi chiediamo se questa giornata sarà bella oppure monella. Se vi va messaggio scritto oppure vocale, noi iniziamo con molta calma. Intanto andiamo un po' indietro nel tempo, per esattezza nel 2003, che c'è Alexa con Egoista.

0: La voce inconfondibile di Cecilia La Rosa con Più Forte di Te qui su Radio Bella e Monella. 8 e 14 minuti, e certo, buongiorno a tutti per chi se lo fosse perso la prima intervento. Io sono Rocky, insieme anche questa mattina a 4 ore, ma ormai di tradizione lo sapete benissimo cosa si fa. Vi chiediamo noi, qui, dagli studi, ma questa giornata sarà bella oppure monella? Sentiamo il primo, buongiorno Giovanni.
1: Ciao Radio Bella e Monella, ciao. Buongiorno da Giovanni. Io sono, ciao Rocky, come? Dallo staff. Iudina alla Macedonia, Alessandra alle colazioni, Giovanni ai suoi fornelli pieni. A 87 gradi, però vabbè, ascoltiamo comunque Radio Bella e Monella.
0: E beh, ci mancherebbe, no, giusto, anche perché se siete dei veri fan di musica italiana, noi le passiamo veramente tutti quanti, tutte quanti le canzoni dagli anni 90.

0: Gli anni, quelle più nuove. Poi per esempio c'è: ciao, la mia Gigi sarà, la mia giornata sarà sia bella che monella. Bella perché sono al lavoro dalle 6, ma amo il mio lavoro, giustamente. E monella perché stasera andrò a Scandolara a vedere i nostri amici di Radio Peter Pan. Monica di Applecanzioli. Che figata, avete capito? Monica partirà già bella carica. Porca miseria, stasera ci andrà dentro di brutto. 393-7366-170. E la tua giornata sarà bella oppure monella? Mandaci un messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: novità, quelle fresche, quelle che escono da pochissimi giorni, le suoniamo qui su Radio Bella e Monella. E una di quelle è proprio il disco di Achille Lauro, La città degli angeli. Un disco che è uscito veramente da pochissimi giorni, però era già stato presentato dal vivo durante i primi concerti negli stadi a Rimini, Roma e Milano. E insomma, è già in alta rotazione. Un progetto che è incluso all'interno di Comuni Immortali. Diciamo che questo brano è una riflessione sulla condizione di una generazione un po' sospesa tra eccessi, fragilità e desiderio di trovare il proprio posto nel mondo, quindi raccontando chi continua a inseguire i propri sogni. Poi, tra l'altro, piccola curiosità, questo brano è stato scritto tra Italia e Los Angeles, che rappresentano praticamente i due posti di ispirazioni per Achille Lauro, e quindi si inserisce nel percorso narrativo di Comuni Immortali. Molto molto bello questo disco, molto bellissimo, però noi intanto ci dedichiamo anche un po' a voi per sentire un po' le vostre voci, e ci dite al 393 7366 170 se questa giornata è bella oppure monella. Per esempio,
1: ciao Rocky, sarà bella monella tanto, perché avrò tutti quanti i milanisti che vengono a fare i tesseramenti qui al Costa di Caffè a 9. Milan Club Bassano forever.
0: Ai, abbiamo un altro milanista qui. Mamma, già alle 8:23 del mattino mi tocca già sentire un sacco di milanisti che parlano in questa chat. Porca miseria. Non fatemi andare a casa prima, mamma.
2: Radio Bella e Monella.

0: cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Buffi, soprattutto Carmela, che la menziona praticamente sempre in questo brano qui. Buongiorno, bella insomma, monella molto da Cri. Non ti preoccupare, cara Cristina, telefono alla mano, anzi tutti quanti, perché tra pochissimo, dopo la pubblicità, giocheremo per darvi dei biglietti di Acqua Splash di Lignano Sabbiadoro. Rimanete con noi.
1: Patatina. Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè? Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
16: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
23: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Accidenti, Matteo Mondi si è svegliato molto presto stamattina e ci ha fatto ascoltare il disco di Takagi e Ketra con Amore Capoeira e del mezzo Max Pezzali con Fai come ti pare e ad aprire Neffa con Le ore piccole.
0: Bella e Monella.
1: Attenzione, attenzione, perché adesso si gioca. Ma con che cosa è che si gioca?
0: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Avete preso i telefonini alla mano? Siete carichi? Anche perché con questo caldo c'è sempre bisogno un pochettino di darsi una bella rinfrescata, di farsi una bella doccia anche all'interno delle piscine. Quindi vabbè, portatevi sì la cuffia, però portatevi anche lo shampoo, che non si sa mai, magari non ci sono neanche le docce, chi lo sa. Si gioca molto semplicemente per darvi la possibilità di andare all'Acqua Splash di Lignano Sabbiadoro. Attenzione, perché due biglietti, quindi il primo che risponderà velocemente mandando un messaggio vocale al 393 7366 170 dicendo splash si porterà a casa due biglietti d'ingresso. E poi ve lo ricordiamo sempre per sicurezza, non ci avete voglia di andarci settimana prossima, fa niente, quella dopo ancora, volete andarci a Ferragosto, ci potete andare, cioè, anche perché i biglietti sono validi tutti i giorni fino al 30 di agosto. Quindi il più veloce che invia un messaggio vocale dicendo splash al 393 7366 170 senza vomitare si porta a casa questi due biglietti qui. Quindi veloci!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 4 in tutti i miei giorni qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci siamo fatti due risate, ma ovviamente come ogni sabato noi giochiamo sempre. Abbiamo appena giocato per darvi la possibilità di andare all'Aqua Splash di Legnano Sabbiadoro. Vi ricordo ovviamente che i biglietti saranno validi per tutti quanti i giorni entro il 30 di agosto. E insomma, sentiamo un po' di vocali che avete inviato al 393-7366-170 dicendo Splash. Per esempio, Monica.
1: Splash!
0: Yes, sir.
1: Splash.
0: Sì, poi
1: Splash.
0: Splash. Questo è un po' carino, però non mi ha convinto così tanto,
1: Posso
0: dire.
1: Splash.
0: Ok, poi
2: Splash.
0: Bello, bello.
1: Splash.
0: Sentiamo.
1: Splash.
0: Oh, Cristina, così dolce, mezza arrogante, mi è piaciuto un sacco.
1: Splash.
0: Tutti bravissimi, tutti velocissimi, però il primo che è il più veloce a dare un messaggio vocale al 393-7366-170 è stato Francesco da Treviso. Tra l'altro l'audio mi è piaciuto anche un sacco.
3: Splash.
0: Bravo Francesco, you win.

0: Inconfondibile quella di J-Ax con questo disco che si chiama Hippie.io, però anche no, che ci porta alla conclusione, alla fine di questa nostra prima ora assieme. Piccola pubblicità, torniamo tra pochissimo e magari vi ricordiamo anche un paio di eventi targati Radio Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Bella e Monella. Io sono magico, Italia il coro magico. Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora le 9:03.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Al via un altro weekend bollente prima che finisca questa terza ondata di caldo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, 3 in meno rispetto alle previsioni iniziali per effetto dei temporali. Domani saranno 14, record delle temperature in Sardegna con un picco ieri di 47,3 gradi. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali, in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campionessa d'Europa e l'Argentina campionessa del mondo. Oggi alle 23, ora italiana, è in programma la finalina per il terzo e quarto posto, in campo Francia e Inghilterra. Questa è la breaking news di TGcom 24.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Se la
10: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Bella e Monella.

0: che carica, porca miseria, delle 9.08 del mattino, qui su Radio Bella Monella stanno esplodendo le casse. Anna con White Girl Wasted, che tradotto letteralmente significa ragazze bianche ubriachissime. Bah, sicuramente stavo scherzando, ma io non scherzo quando vi dico che probabilmente queste ragazze bianche ubriachissime potete venire e trovarle ai nostri prossimi eventi. Per esempio, giovedì 30 di luglio ci sarà un bella disco a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia. Dalle ore 21 in piazzale d'Arsena troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione quella pazza, quello in trampoli, Alex, l'ex Serafo. Sabato 1 di agosto invece bella disco sbarca al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, dove dalle 21.30 troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'ex Serafo. Ancora, porca miseria, copia e incolla degli eventi hanno fatto praticamente. Vabbè, avranno un po' più di tasse da pagare l'anno prossimo, chi lo sa. Poi giovedì 6 d'agosto Radio Bella Monella arriva con la notte tutta da cantare a Jesolo Lido in provincia di Venezia, ovviamente in piazza Aurora, dalle ore 21 con ovviamente l'ingresso gratuito. E sul palco chi è che troverete? Bah, tantissimi artisti, anche tanti che passano qui su Radio Bella Monella, come per esempio Benji e Fede, Merkin Cremont, Shade, Dolcenera, Blind, Sonico in realtà, la sbaglio sempre questa cosa qua, impossibile, non la imparerò mai la sua pronuncia. E poi anche lì troverete Monica Morgan, però questa volta DJ set di Thomas Menegazzi, e nel dietro, ok, nel backstage ci sarà Elisa per condividere con voi un sacco di interviste. Per maggiori informazioni seguiteci sulle nostre pagine social, su Instagram, anche se volete Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Seguiteci sulle nostre pagine social, su Instagram, anche se volete, Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: per me, io per te, tu per me, per tutti gli altri, come volete voi, anche perché poi il napoletano non è che lo capisca poi così bene. Però lo facciamo un po' per me, ma lo faccio anche un po' per voi, perché ormai sappiamo benissimo che noi vi diamo sempre info molto interessanti, soprattutto magari quelle che riguardano come andare incontro a delle zanzare marce, che ormai sappiamo siamo intasati, invasi anche nelle nostre case, visto che è estate. Forse qualcuno ha trovato la soluzione. Una startup francese, ok, ha sviluppato un micro drone capace di abbattere gli insetti volanti. Cioè il dispositivo è veramente molto piccolo, pesa in circa 40 grammi ed è dotato di intelligenza artificiale, quindi ha le dimensioni praticamente del palmo di una mano. Però che culo, perché non dovremmo ammazzarle noi le zanzare, ma ci penserà questo drone qui. Durante un test condiviso sul social, il drone ha colpito una falena senza alcun intervento umano, quindi ha funzionato, porca miseria. Infatti il dispositivo è in grado di individuare zanzare emettendo impulsi ultrasonic, quindi comunque, cioè, io sono molto contento di questa cosa, perché per la prima volta non hanno fatto una genialata in Cina, ma l'hanno fatto in Francia, pensate voi.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.

0: la domenica.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Ciao, grazie.

0: Ne sono passati di anni, Pino D'Angiò dal 1981, ma quale idea qui su Radio Bella Monella, che ci porta alla fine di un'altra nostra mezz'ora. Però non vi preoccupate, perché noi abbiamo sempre quel poco di pubblicità, torniamo subitissimo e poi scopriremo che cosa ha in serbo Antonello Ceri per noi per questa mattina. Sarà bello carico? Rimanete con noi.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella. We'll be right back.

0: Ci ha detto a tutti!
1: Fino al 21 luglio super offerte! Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va, sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E molto bravo Antonello Ceri anche questa mattina che ci ha fatto ascoltare Elodie con Dimenticarsela 7, nel mezzo Rose Villain con Fuorilegge e ad aprire con Fedez, Battito. Lo sentite il mio battito del corazon come batte questa mattina assieme a voi?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 9.39 del mattino e mamma mia, mi sarebbe piaciuto veramente tantissimo aver ascoltato anche un pezzo di Ultimo qui all'interno dell'Italiamo di Antonello Ceri. Ma perché? Perché si parla proprio di lui, sapete, no? Il 4 di luglio si è svolto il concerto più grande a Roma, dove Ultimo è stato appunto ospite, e ci sono stati all'incirca 250.000 spettatori nel suo concerto, considerato quindi il concerto con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica dal vivo in Italia. Però proprio quel giorno sono successe delle cose molto spiacevoli. Cioè, poi ovvio, c'è chi sta male magari a livello di salute perché c'è tanto caldo, magari sviene, però c'è chi sta male veramente anche di testa. Perché cosa è successo? Numerosi cartelli durante il suo concerto della segnaletica, utilizzata ovviamente per gestire gli ingressi e anche il deflusso del pubblico, sono stati rimossi e successivamente, cioè loro li hanno rubati e li hanno messi in vendita su Vinted. E tra gli oggetti comparsi online c'erano pannelli con QR code, quindi indicazioni di percorsi, pass, braccialetti, quindi un sacco di oggetti che erano presenti all'interno del suo concerto. La gente li ha rubati e li ha messi in vendita su Vinted. Volete sapere a che prezzo? Porca miseria, 800 euro, follia.

è successo domenica. Non è successo domenica, assolutamente no. Questa vicenda che, di cui stiamo parlando qui su Radio Belle Amorella alle 9.47, ovvero che è scoppiato un fenomeno tanto strano quanto divertente, soprattutto al concerto di Ultimo. Perché che è successo? Durante il suo concerto, appunto, abbiamo detto prima, del 4 di luglio, molte persone hanno iniziato a rubare tipo cartelli della segnaletica, braccialetti, pass, qualsiasi tipo di cosa all'interno del suo concerto, e hanno deciso di metterli in vendita su Vinted al costo di 800 euro. Poi il comune ha preso anche, insomma, si è anche un po' incavolato, perché ha detto: cavolo, la segnaletica era fondamentale per garantire la sicurezza e l'orientamento dei partecipanti, come fai a portarmi via la segnaletica? Se dovesse succedere magari qualcosa di strano, per esempio tutte le persone che stanno male per il caldo eccetera, come fai a salvarle, poverine? Però io volevo porvi a voi questa domanda, perché sicuramente tante di quelle persone che sono andate al suo concerto si saranno anche fermate in hotel a dormire, anche perché dopo una festa fino a tarda notte sicuramente la gente avrà avuto anche bisogno di riposare. Quindi non vi è mai successo magari di portarvi a casa niente dai concerti, ma dagli hotel? Dai, dite la verità, vi è mai successo di mettere qualcosina in valigia, ok, e quando, nel momento in cui siete nell'hotel? 393 73 66 170, tanto non vi arresteranno mica.

Boh. Dal 2015 Max Gazzella, vita com'è? Sì. Bisogna prendere la vita un po' com'è, insomma, se ti capita anche l'occasione di infilarti qualcosa all'interno della tua valigia, quando stai lì in hotel, dici, ah, bella questa cosa, sai che me la starebbe molto bene a casa mia? Stiamo parlando di quelle cose, no, che per sbaglio così, un po' a caso, quelle cose che vi mettete all'interno della valigia quando siete nelle camere d'hotel, perché poi le persone portano via dagli hotel soprattutto gli articoli considerati di cortesia o di monouso, cioè per esempio mini flaconi di shampoo, balsamo, bagno schiuma, saponette, crema corpo, cuffia per la doccia, kit da cucita, da cucito. Quindi, per esempio, c'è Sonia che si rivela, no? Dice, sai cosa c'è? A me non interessa, io te lo dico anche, Rocky. Lei si porta a casa solitamente i kit qui di mini shampoo e sapone. Vedi che qualcuno si porta a casa? Ma sì, perché dici, tanto se non me lo uso, li utilizzo solo io, se non finiscono, cosa li fa? Cioè, cosa faccio? Li butto via? No, assolutamente no. Brush, da Dio.

0: Brash con Da Dio qui su Radio Bella e Monella, e l'abbiamo appena suonato alle 9.58 di questa mattinata assieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa anche perché Rocky ha bisogno di un caffè, ma breve breve, giusto 5 minuti. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: votare.
1: Ora. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Bella e Monella, tutta da

10 e 5 minuti e apriamo così con il disco di Jovanotti ed Alfa, Buon Vento, qui su Radio Bella Monella. Buon vento, ma spero che il vento vi porti anche ai nostri prossimi eventi. Per esempio, vi ricordiamo quello di giovedì 30 di luglio, perché ci sarà un bella disco a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia. Quindi dalle ore 21 correte, perché troverete Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e anche l'animazione quella pazza, il trampoliere di Lex Serafo. Poi sabato 1 di agosto, bella disco sempre vi aspetterà al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. Poi hanno fatto praticamente copia e incolla, perché anche lì ci saranno Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta, e sempre ovviamente l'ex Serafo. Porca miseria, quanti soldi fa questo. Poi giovedì 6 d'agosto invece Radio Belle Monella vi aspetta con la notte tutta da cantare a Jesolo Lido in provincia di Venezia. Dove però? Dove, Rocky, diccelo. In piazza Aurora dalle ore 21, ovviamente ingresso gratuito. Gratuito anche perché poi lì ci saranno anche un sacco di artisti: Benji e Fede, Mark and Cremon, Shade, Dolce Nera, Blind, Sonico, spero di averlo detto giusto. Ah no, si dice Sonico, infatti, lo sapevo. Poi anche lì ci saranno Monica Morgan, però stavolta DJ set di Thomas Menegazzi, e nel backstage la nostra cara nostra amica Elisa, con tante interviste, insomma andate a trovarli, ecco. Per maggiori informazioni sempre sulle nostre pagine social di Radio Belle Monella.

0: non credo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Giovani Tattici Nucleari con Amaro, un disco dell'anno scorso molto figo, tanto amaro però, porca miseria, sta diventando il gioco della morra cinese, perché sì, noi sappiamo benissimo come funziona un sasso carta forbice, dici vabbè te la cavi, va anche un po' a culo, soprattutto magari se giochi con le persone scarse, però se vi dovesse capitare di andare in Giappone, a questo gioco probabilmente non avreste più possibilità di vincere, perché sì, hanno creato anche lì in un'università giapponese un robot chiamato Yanken che praticamente legge molto più velocemente le tue mosse, quindi lui sa in anticipo che vincerà. Ne parleremo tra poco, perché adesso c'è Laura Pausini dal 2018 con Frasi a metà.

0: Jay con Flamenco Paranoia. Sì, questa cosa mi sta mandando veramente in paranoia, perché siamo andati in Giappone, no? Stiamo praticamente giocando in modo virtuale, non veramente per darvi dei biglietti di qualche concerto o di qualche acqua splash strano. No, sasso carta forbice. Però in Giappone esiste, hanno creato un robot, no? Questa università giapponese, che si chiama Yanken. E praticamente tu hai zero possibilità di vincita, cioè ci puoi provare veramente con qualsiasi cosa. Secondo me anche se tiri un pugno in bocca, lo distruggi, questo robot vincerà lo stesso. Perché? Utilizzano una telecamera molto veloce, molto nascosta, e un sistema di calcolo molto rapido. Quindi quando una persona inizia a lanciare sasso, carta, forbice, il robot riconosce il gesto e cambia la propria mano all'ultimo momento, scegliendo quella vincente. Quindi praticamente non è che ti legga nel pensiero, usa praticamente una velocità talmente tanto veloce che te manco te ne accorgi. Porca miseria, deve essere fuori di testa. Oh, stiamocene qui, noi giochiamo con i bambini al parco, giochiamo con i nostri familiari, perché là sono veramente strani in Cina e in Giappone, eh.
1: Radio Bella e Monella.

0: Matrix con Stesso Posto, Stesse Sagre. Ormai si sta trasformando in una sagra questa puntata, eh. Soprattutto quella la mezz'ora dalle 10 alle 10 e mezza, perché siamo andati in Giappone e stiamo parlando appunto di questo robot che è stato creato già nel 2012-2013, perché poi è stato creato in quell'anno lì, poi l'hanno migliorato col tempo. Ma è imbattibile a morra cinese, cioè è incredibile. Cioè, tu puoi fare veramente sasso, carta, forbice o qualsiasi cosa, lui non è che imbroglia, no. Legge molto velocemente le mani e dice: sti cavoli, vinco io. Giustamente è un robot, l'hanno fatto adesso, quindi è normale, in Cina sono anche pazzi. Infatti non infrange regole tecniche, attenzione, ma in una vera partita sembrerebbe anche scorretto. Cioè, la mora cinese, poi sappiamo benissimo, dovrebbe essere un gioco basato su riflessi, sulla casualità. Invece il robot trasforma il gioco in una sfida impossibile da vincere. Però io volevo girare a voi questa domanda al 393-7366-170, non, ovviamente non chiedendovi se siete fortissimi a morra cinese, però mettetela in generale: c'è quel gioco in cui siete veramente fortissimi, cioè che voi battete veramente tutti quanti? Messaggio scritto per evocare. Noi un po' di pubblicità e torniamo subitissimo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
2: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio promo Orange Friday, tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
15: Direttore sanitario responsabile Luan Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017. La
16: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso
19: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: I suoni erano quelli di Davide che ci ha portato in diversi anni facendoci ascoltare il disco di Zucchero con Un Chilo. Eros Ramazzotti, Più bella cosa è ad aprire con Nomadi, Amore che prendi, amore che dai.
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qui per un'altra mezz'ora, 10:39 su Radio Bella e Monella. E nella scorsa mezz'ora abbiamo parlato appunto di questo robot che è stato inventato già nel 2012, ok? Però negli anni l'hanno migliorato talmente tanto che è diventato praticamente imbattibile a morra cinese, certo, vabbè. Torniamo ad essere un po' umani, perché tutti abbiamo quel gioco di società in cui almeno una volta ci siamo sentiti imbattibili, cioè della serie sono fortissimo, quello in cui conosciamo ogni strategia, abbiamo magari una fortuna sfacciata, perché poi ogni tanto ci vuole anche culo con questi giochi, e quindi riusciamo sempre ad avere anche la meglio sugli altri. Che sia un gioco da tavolo, di carte o di gruppo, ogni sfida può nascondere anche un piccolo campione. Poi mi viene in mente anche il mio collega che stavamo giocando anche ieri sera a gioco di carte, lui sono fortissimo, effettivamente era così, perché poi ha vinto qualsiasi tipo di sfida. Però volevo chiedere anche un pochettino a voi al 393 7366 170, avete di quei giochi di società in cui siete veramente imbattibili, ovvero che siete veramente fortissimi? Viene in mente magari Risico, Monopoli, Scarabeo, qualsiasi gioco. Intanto Irama con Cabana.

0: Zero saluto dal 2006 con svegliarsi la mattina. Dai, no, sarete già svegli sicuramente, anche perché qui si sta parlando di giochi di società. 393-7366-170. Quali sono quei giochi di società in cui voi siete veramente imbattibili? Per esempio c'è Monica che dice: ciao Rocky, buongiorno, io a Risico sono veramente fortissima. Beh, cavolo, Risico comunque è un bellissimo gioco, anche perché è più di strategia, cioè dove ogni giocatore deve cercare di conquistare più territori possibili, se non sbaglio. Poi sì, a turno si possono scegliere armate, aggiungere armate, attaccare gli avversari lanciando i dadi e difendere anche i propri territori. Sì, è un bellissimo gioco, soprattutto di compagnia, tranne quando hai magari quell'amico che è un po' troppo competitivo. Poi per esempio c'è Sonia che dice: ciao ragazzi, a me piace veramente tantissimo giocare a Jenga. Jenga è molto carino come gioco, poi anche lì va un po' tanto a culo, dipende come togli, metti in mattoncino. Sì, molto figo. 393-7366-170. E voi, in che gioco di società vi sentite imbattibili?
1: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Ariana Grande del 1995 e dice: in vacanza da una vita, beata te. Ma chissà se anche te, Irene, mentre stai in vacanza giochi anche i giochi di società. Per esempio, si sta parlando proprio di questo: 393-7366-170. In quali giochi voi siete veramente imbattibili, ovviamente di società? Per esempio, c'è Elena che ci scrive, tanto di strategia: a me non mi batte nessuno a giocare a Monopoli, spendo tutti. Il segreto è comprare tutto all'inizio e rimanere quasi senza soldi per costruire case e alberghi, e poi immancabilmente salgono sempre sulle mie caselle e vinco sempre. Monopoli molto figo, poi l'avevo anche scaricato perché mi ricordo che avevano tirato fuori anche delle versioni che potevi giocarci al PC, potevi giocarci nello smartphone, nel tablet, quindi sì, è molto molto bello. Vabbè, l'ho messo anche online, quindi anche meglio, poi effettivamente così non ti metti sempre a litigare con i tuoi amici. 393-7366-170, e voi tramite messaggio scritto oppure un messaggio vocale, vi va di dirci quali sono quei giochi di società in cui siete imbattibili?
1: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

0: tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. 11:01.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutto.

E ce lo siamo ascoltati alle 11.05 il disco di Francesco Gabbani che si chiama Summer Funk, che dà l'inizio, dà premio start alla nostra ultima ora assieme qui su Radio Bella e Monella. Per chi se lo fosse perso, io sono Rocky e vi faccio compagnia quasi tutti i sabati dalle 8 alle 12. E probabilmente starete girando in macchina, probabilmente starete prenotando le ferie, o magari c'è anche qualcuno che le ha già prenotate, come ad esempio me. Però c'è questa tendenza che sta nascendo soprattutto negli ultimi anni, ovvero che tendiamo a tornare sempre negli stessi posti. Questo comportamento spiegato da psicologi ambientali molto importanti che dicono che con il tempo creiamo un legame affettivo con alcuni luoghi che diventano molto più che diventano sempre importanti e molto più di semplici spazi fisici, cioè ovvero racchiudono emozioni, racchiudono abitudini, momenti importanti della nostra vita. Infatti tendiamo sempre magari a scegliere lo stesso posto, tanto che ci andiamo praticamente ogni anno. Poi mi sembra anche, mi capita anche di vedere comunque tanti miei amici che ogni anno prenotano sempre per il solito posto, no? Questo perché comunque ci affezioniamo al posto e magari ci sono tante altre mete in Europa, fuori dell'Europa, però noi andiamo sempre lì. 393-7366-170, vi capita di andare in vacanza sempre nel solito posto perché magari create un legame profondo, affettivo?

ragazzi con desiderio. Sì, a volte c'è il desiderio anche di cambiare posto, di cambiare meta, però a volte nasce dentro di noi il desiderio di visitare sempre la stessa meta. Perché stiamo parlando di questo, ovvero della nuova tendenza che ormai si sta ampliando in questi anni, ovvero di scegliere sempre ogni anno la stessa tendenza. Ma perché magari ci crei anche dei ricordi in quel posto in che visiti. Per esempio al 393-7366-170 c'è Federica che ci dice: ciao Dani, le mie vacanze sono in Sardegna. È grande e con tante cose meravigliose da vedere. Purtroppo io posso fare una settimana all'anno e un po' alla volta la sto visitando tutta. Non riesco a dire proprio di no a questa stupenda isola. Ciao e buona giornata anche a te. Vedi che comunque ci crei dei ricordi, ci crei dei legami, delle emozioni. Questo fenomeno si chiama place identity, secondo cui alcuni ambienti contribuiscono a costruire anche un'identità personale, ovvio, come luoghi come la casa dei nonni, la piazza dell'adolescenza, le località delle vacanze, quindi diventano parte della nostra storia perché sono collegati a delle esperienze che ci hanno anche un po' formato. 393-7366-170. E voi scegliete sempre la stessa meta oppure cambiate ogni anno? Ditecelo tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale. Parla

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

con Los Angeles qui su Radio Bella e Monella. E non c'è proprio bisogno di essere tristissimi comunque, perché stiamo parlando di una cosa bella, di una cosa che ti crea di quei ricordi, che ti lascia là, ti lascia là isolati in quel posto che tanto ami, ovvero del Place Identity, ovvero scegliere quasi sempre, quasi ogni anno la meta che ti piace, tanto che ci vai ogni anno, sì, perché ti piace. Tornare in un luogo sconosciuto poi non significa semplicemente ripetere un'esperienza, ma ritrovare anche una parte di noi stessi e confrontare il passato con il presente, come quando per esempio rileggiamo un libro o rivediamo un film tanto amato che magari guardavamo o leggevamo tantissimo tantissimo tempo fa. Torniamo per riscoprire emozioni e ricordi, anche se il luogo e noi stessi nel frattempo, cioè, siamo sicuramente cambiati, perché negli anni si cambia, anche se quei posti rimangono sempre i tuoi, come dicono da Supreme e Marastatei, che stanno arrivando dal 2024 con Un Posto Mio. Sopra

0: Dolce Nera dal 2003 con Siamo Tutti Là Fuori, la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170 delle 11.27. Ma lo sapevate che la Dolce Nera dice che è sempre stata tanto appassionata per della musica? Però sicuro questa cosa, anche perché sennò non avrebbe fatto questi pezzi qui. Però ebbe un grave incidente all'età di 16 anni, tanto che voleva smettere. Poi ha conosciuto una persona che si chiama Gigi Campanile, ovvero il suo attuale compagno, e ha iniziato a superare tanti problemi, tanti dolori, li hanno un po' passati assieme. Quindi racconta anche che non ha avuto figli e che questa è stata una scelta che le ha segnato la sua vita. Dopo un periodo di crisi personale e artistica è riuscito a trovare l'energia e la voglia di fare musica. Porca miseria, meno male che c'era lei. Intanto noi adesso ci prendiamo una piccola pausa perché c'è un'altra piccola pubblicità, poi torniamo con altre pillole e soprattutto quelle suonate da Antonello Cherry.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: La cassa.
20: Radio Bella e Monella è anche in video.
21: Musica vera.
20: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Peace, Antonello Ceri, che ci ha appena fatto ascoltare Blanco con L'Isola delle Rose. Nel mezzo Ambra T'appartengo, e ad aprire con il disco di Giorgia, Le tasche piene di sassi. Beh, oddio, sarebbe stato meglio averle piene di soldi, però ognuno fa quel che può, ed eccoci qui per gli ultimi 20 minuti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare almeno per gli ultimi 20 minuti, poi fate quello che volete, vi lascerò in pace da mezzogiorno in poi. Continuiamo con la musica, perché il prossimo artista che ci stiamo per ascoltare non era presente nelle pillole di Antonello Ceri, ma perché probabilmente sarà ancora stanco dopo il suo grandissimo concerto fatto ieri sera, che tra l'altro ha avuto un grande riscontro a livello di numeri, perché circa 25.000 hanno presenziato all'interno dello stadio del Mare a Pescara, dove si è esibito appunto Tommaso Paradiso. È stato un grandissimo concerto, hanno detto, però durante la serata sono state segnalate alcune cose che non sono andate tanto bene a livello organizzativo, e anche dei problemi legati alla gestione della grande folla. Quindi insomma, un concerto molto partecipato e importante per la città, con grande entusiasmo del pubblico, ma anche con qualche problema da migliorare nell'organizzazione. Ormai la canzone la conosciamo benissimo, perché è nuova, è una hit ormai, quella di Tommaso Paradiso, che si chiama Agitare con Coca-Cola. Tommaso Paradiso, rilassati, perché ci siamo noi che ci pensiamo. Non essere triste, non essere stanco, canta insieme a noi, anche perché lo fanno tutti, soprattutto quelli che ascoltano Bella Monella.

0: ore da cantare.
1: Forma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Un grande classico, un grande pezzo del 1980, quello di Edoardo Bennato con il rock di Capitan Uncino. E ci siamo ormai, Edoardo, ci siamo, siamo agli sgoccioli. Ormai stai arrivando anche a quell'età degli 80 anni. Pensate che per i suoi 80 anni ripercorre una carriera iniziata tra difficoltà e rifiuti. Perché agli esordi la Rai diceva che la tua voce fa veramente caccare, ecco, insomma. Però lui trasformò questa caratteristica nel suo stile unico, anche perché dopo gli anni difficili, l'esperienza a Londra raggiunse anche il suo obiettivo più grande, ovvero quello di riempire tutti gli stadi. E in tante interviste ultimamente ha raccontato anche i suoi momenti difficili della vita e della voglia di continuare a fare anche musica. E ha detto: sai che cosa? I miei 80 anni li festeggerò con il grande concerto al Circo Massimo di Roma. E ovviamente ribadisce che la musica non deve essere una gara di record e di numeri, ma mezzo anche per esprimere le proprie idee, emozioni e libertà artistica. Giusto? È corretto.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Concludiamo così con il disco di Tiziano Ferro assieme a Lazza con Perdono. Prima di salutarci e salutare voi, volevo salutare anche quelli che stanno andando in vacanza: Daniele, Lorenzo, Leonardo e Alessandro, che stanno andando a Scanzano. Bravi, bravi, divertitevi. Noi ci sentiamo settimana prossima, partendo ovviamente dal lunedì dalle 19 alle 21. Quindi ciao e buon weekend.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: "ma che oh!",
2: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio per ora.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Questo giorno è due.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il vice premier leghista Salvini è arrivato al carcere di Bollate per far visita a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio il 72enne è nel carcere milanese per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna con un picco ieri di 47,3 gradi. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina, domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d'inizio alle 23, ora italiana, tra Francia e Inghilterra. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: italiane da cantare.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutto.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno Televiso, nuovo weekend, nuovo appuntamento con 30 canzoni, tutte da ascoltare, tutte da cantare, tutte anche da ballare qui su Radio Belle Monella. Due orette insieme, pronti via.
3: Esatto, partiamo dalla numero 30, c'è Ultimo con Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Monelle e Monelle. Posizione numero 29.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me è un segreto. Non lo dico a nessuno.
0: Le belle e Monelle. Posizione numero 29.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: 29 Cioffi con Carmela Cioffi, che era sul nostro palco in quella di Rosolina, che è partito raccontando la storia dei tradimenti che mi ha fatto molto ridere, grande Cioffi.
1: Però alla fine Carmela ci hai fotte la testa, capito?
0: Andiamo alla 28, Annalisa con Canzone Estiva.

0: Bam bam bambina.
1: Posizione numero 26 per Elettra Lamborghini con Bam bam bambina.
2: Bella Elettra, lei che è in tournée, capito, con questo tour meraviglioso che poi è nato dalla faccenda di Sanremo, no? Quando lei
1: certo
2: parlava di festini.
1: Sì, i festini bilaterali che tra l'altro sono stati fatti da comunque un qualcun altro che è stato sul nostro palco della nostra.
2: Ma non possiamo raccontarlo. Salutiamo anche il nostro avvocato signor Antonella.
1: Salve.
2: Che anche oggi è qui con il block notice e la penna.
1: Ok, addirittura? Ma
2: sì,
1: sono griffati belle Monella?
2: No.
1: Al suo studio notarile. Certo. Avvocato. Va bene. Posizione numero 25 per Mace.

0: 4 Giulia e Biagio Antonacci insieme nell'ultima canzone, ma la prossima è quella che ti ho ballato questa settimana con uno show incredibile, anzi stavo pensando.
1: Hai lasciato la bocca aperta alla Paola.
0: Sì, un profilo di TikTok con dei balletti.
1: Beh, bocca al lupo, è vero. D'altronde
0: scusa, se uno è bravo a ballare, no?
1: Sì.
0: E fa il profilo TikTok, sei bravo a ballare, ok? Ma se uno fa schifo tipo me,
1: va benissimo ancora.
0: La gente lo guarda lo stesso.
1: Certo, sì,
0: allora
1: sì,
0: posso
1: sì,
0: farlo?
1: Sì, basta che metti gli hashtag giusti. Tu sai quali sono gli hashtag giusti?
0: No.
1: Te li devi trovare perché non li so neanche io.
0: Allora mandateceli, grazie.
1: Gli hashtag giusti. Nel frattempo Fredde Palma, Anita e Miss Kill, la testa gira.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Pronti per portarvi a casa uno splendido
6: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: insieme della classifica delle belle monelle 30 canzoni, senza interruzioni, senza manco le notizie oggi, perché il viso non me le vuole far dire. Sono pronte.
1: Se vuoi ho del dissing.
0: Ma non le vuoi. Certo che voglio del dissing.
1: Abbiamo appena ascoltato Achille Lauro, ok? Che questo venerdì, cioè ieri per chi ci ascolta il sabato, l'altro ieri per chi ci ascolta la domenica in replica, è venuto fuori con una nuova canzone che si chiama La città degli angeli.
0: E?
1: La settimana precedente è uscita la nuova canzone di Blanco che abbiamo in classifica tra poco, che si chiama Los Angeles. E allora io mi domando, signor Achille e signor Blanco, Achille Blanco volendo, potremmo fare la fusione e tu andresti in brodo di giuggiole.
0: Io vorrei adottarli tutti e due.
1: Probabilmente. Che cos'è successo? Chi è che non ha comunicato con chi? Noi vogliamo adesso il giudice qui Santi Lichieri per...
0: Poverino, ma pace all'anima tua.
1: Lo richiamiamo con un rito voodoo?
0: No!
1: No, non possiamo. E allora un giudice a caso che venga qui e certifichi chi doveva lanciare prima la città degli angeli, a.k.a.
0: E soprattutto, raga, vi è passata sopra come un aereo la signora Gianna Nannini, che mi ritorna con America in questa nuova
1: versione.
0: Tutto torna.

0: Posizione numero 20 per Madame con Mamma non Mamma. L'hai mai fatto nella vita, Mamma non Mamma?
1: Sì,
0: con
1: mamma
0: le
1: mia, con le margherite da piccola, sì. Ah. Madame, che peraltro sarà come tanti altri in concerto da queste parti, vi stiamo regalando i biglietti.
0: È
1: ragazzi,
0: vero.
1: Scaricatevi l'app dove c'è lo spazio biglietti e lì potete vincere un sacco di biglietti. Io lei l'avrei voluta vedere, però lo fa una sera che lavoro.
0: Ah, purtroppo, e quindi niente, sì, non potevi proprio chiederle di spostarla.
1: E infatti volevo dirle se era possibile.
0: E cosa? Non, non
1: ma non gliel'ho chiesto.
0: Ah, vabbè, dai. Sarà per la prossima volta. Nel frattempo, Baby K con Tuca Macarena, alla posizione 19.

0: Posizione 18, dito nella piaga con Businessman, arriviamo proprio a uno dei personaggi,
1: capito?
0: Di questa prima.
1: Questa mezz'ora mi si apre e mi si chiude con questo richiamo alla Città degli Angeli di Achille Lauro, nuovo singolo uscito in queste ore, e Blanco che mi esce con Los Angeles.
0: Io continuo a non capire perché entrambi parlino della stessa città.
1: Ci stanno dicendo qualcosa?
0: Cioè, per carità, Blanco nella sua canzone dice solamente come Los Angeles quando va a fuoco.
1: Ma chi può dirlo? Cosa
0: Blanco
1: vorrà dire? Blanco, eccolo qua.
0: Ma perché non può dircelo?
1: Perché è un artista. Ci sono dei significati intrinseci. Ah. Devi interpretare, capire. Loro parlano per metafore, capisci?
0: Anche noi parliamo per metafore.
1: Sì, perché sennò l'avvocato ci fa causa.
0: Perfetto. Blanco, la nuova entrata, posizione 17, Los Angeles.

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma... hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
12: Ageo!
11: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
13: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
14: Tu lascia fare, sempre polemico.
15: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
16: Io sono magico, italico romantico.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: iniziale da cantare.
1: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
3: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: State ascoltando Le Belle e Monelle,
10: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
9: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Anna White Girl Wasted.
1: Anna, che si è scritta questa canzone?
0: Da sola,
1: lei brava. Con una cantautrice australiana, se non sbaglio, che si chiama Kata.
0: Che le ha detto solo il titolo. Essere in italiano.
1: No, forse ha scritto la musica l'altra.
0: Ah,
1: può
0: okay.
1: essere.
0: Okay.
1: Insomma, Anna che si scrive le canzoni. Infatti, quando dicono ma stanno.
0: Però io vedo in giro nei social network tanti che dicono: ma non sa cantare.
1: Ma
0: però intanto sta facendo tanti live e sicuramente sta vendendo un sacco di copie del nuovo album.
1: E lei è super carina.

0: Posizione numero 13 per J-Ax con IPIO però anche no. Hai visto l'intervista recente di J-Ax da un nostro collega di una sì. radio nazionale? Ne ha avuto per tutti. È stata una mitraglietta.
1: Allora, secondo me arrivi a una certa età, e ora non sto dicendo insomma qual è l'età, dove ti frega più niente.
0: Ma ci sta.
1: Una volta era passavi 70, passavi 70 e sbarellavi. Adesso vuoi perché vite rock and roll, vuoi perché artisti, vuoi perché. E a un certo punto la gente è passata i 30, prendiamola larga,
0: okay.
1: comincia a dire: ma sai che me frega a me niente?
0: Di
1: e
0: asfalto.
1: Quindi in questi podcast dove vengono fatte queste lunghe interviste non si rendono conto che è tipo a metà intervista. Quando vanno dalla Fagnani e fanno belve, è più
0: sì,
1: corta la cosa.
0: Certo.
1: E quindi escono traumatizzati da questo, no?
0: Da questa mitragliata di domande.
1: E poi si pentono e non firmano le liberatorie, non le fanno uscire.
0: Di chi stai parlando?
1: Io alcuni artisti, non sto facendo i nomi, Antonella, stai seduta.
0: Possiamo dire le iniziali?
1: No.
0: Peccato.
1: Mentre alcuni altri fanno i podcast lunghissimi, in mezzo buttano fuori bombe a mano, i podcast vengono poi chiaramente tagliati, che non è che puoi vedere.
0: No, ti
1: discorso.
0: Posso assicurare che questo è tutto un dritto.
1: Però vabbè, poi vengono estrapolate delle pilloline,
0: certo,
1: no?
0: Per i
1: che
0: social
1: poi
0: network.
1: Escono e che sono belle strong, capito?
0: Certo, ma ci sta. Bravo J-Ax.
1: Ciao Ale.
0: Noi andiamo avanti con Jovanotti e Alfa

0: che per me questa è una delle mie tre preferite dell'estate.
1: Anche per me.
0: Rirama con Cabana che ci sta benissimo.
1: È ritornato Rirama estivo, sì, che ci piace tanto.
0: Ma ci, cioè, no, a me è sempre piaciuto Filippo Marina, sì, perché per me è tipo il cugino piccolo.
1: Assolutamente. Sì. Si è dedicato però per un certo periodo, soprattutto in quel di Sanremo, alle ballad.
0: Sì, okay, sì, sì. Adesso ci piace che sia anche un po' allegrone. No, allegrone, però con questo mood
1: molto
0: più
1: latino.
0: Capito? Spiaggia, vento, mojito, così mi piace questa
1: Cabana.
0: Cosa. Cabana.
1: Cabana. Come direbbe anche Damiano Menta,
0: vai
1: Cabana,
0: anche tu alla tua cabana.
1: Esatto, certamente, proprio così. Noemi alla posizione numero 10, tu cosa fai questa sera?
0: Non so, sto a casa.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, posizione numero 9.
1: Questa è disco prefe della signora Paola, che quando l'ha sentito la prima volta, peraltro neanche in onda da noi, ma l'ha visto un'anteprima online, se la cantava tutta di gusto e diceva: cazzo che bravo, cazzo che bravo, perché sai la signora Paola e la sua eleganza.
0: Scommettiamo che se viene qui Francesco Gabbani e lo incrocia per i corridoi, no gli chiede: e tu chi sei?
1: Ah beh, questo potrebbe essere.
0: Cosa che fa con tutti,
1: certo.
0: Ma perché ovviamente dovrebbero essere gli artisti a chiedere
1: a lei
0: una foto a Paola Caminato, Paola, che salutiamo certamente.
1: Andiamo all'otto, una coppia improbabile quanto quella di Sorelle d'Italia, Emma e Fabri Fibra insieme.

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri?

0: con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Le Belle e Monelle.
15: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.

0: la Gaia è una che piace. La Gaia intanto è bravissima, sì. E poi è quella giovane, capito, frizzante, bella, sensuale,
1: sì. Mai volgare,
0: questo sorriso, mai volgare. Mi fa molto ridere quando anche lei in un podcast parlava di sua mamma,
1: okay,
0: che si era presa credo dei funghetti allucinogeni o qualcosa del genere. Sua mamma è brasiliana,
1: certo,
0: quindi parla con l'accento, lei la imita con l'accento e fa super ridere, e sua mamma di solito si offende anche, lei ha detto, quando lei fa questa cosa.
1: Però ma se la mette via perché è la sua bambina.
0: Fa ridere, raga, bella.
1: Safe alla posizione numero 6 con Buona Domenica, anche se è sabato oggi. Buona,
0: vabbè,
1: domenica è per
0: domani,
1: per la
0: domenica
1: replica.
0: È buona domenica, sarà buona domenica.

0: arrivando delle mail, tu pensa, nel corso di questa settimana, dicendo: oh, ma non mettete mai Angelina Mango e Marco Mengoni. Raga, ma se è al quinto posto, no, vuol dire che è la quinta più passata della settimana. Siete voi che non ascoltate con attenzione questa radiostazione che è Radio Belle Monella.
1: Dovreste
0: amici
1: ascoltarla all day long, cantava Lionel Richie.
0: All day long.
1: Esatto, ho rivisitato il testo, però va bene così.
0: Sono sicura che fosse quello.
1: È una combo anche questa molto strana, un po' come Emma e Fabri Fibra, devo essere sincero. Perché...
0: Ma ci stanno però tutti e due insieme.
1: Però sì.
0: Sai che sembriamo quelli che commentano Sanremo?
1: Sì, io sono Gabriele Corsi e tu Elettra Lamborghini, se vuoi.
0: Beh, oddio, all'Eurovision, sì. Allora sì, mi piace.
1: Facciamo così, dai, facciamo l'Eurovision.
0: Sì, preferisco.
1: Questa è l'Italia
0: Vision. Loro due, sì, preferisco.
1: Perché gli altri ti stanno.
0: Mi piacciono di più loro due.
1: Va bene, andiamo avanti. No, siediti, Antonella, siediti.
0: Non ha detto niente. Allora, Tommaso Paradiso.

0: Flamenco Paranoia alla posizione numero 3.
1: Allora, ho visto questa settimana delle foto sui social e ho detto: ma chi è questo bel ragazzo?
0: E non eri sul mio profilo.
1: Oltre al visino da schiaffi. Oltre alle tue, chiaramente. Ed era il signor Samurai che si è sciolto le trecce, come ha fatto anche l'amica Alice Fassina questa settimana, che l'ho riconosciuta con la testa di Ricci.
0: Ok.
1: E anche Samurai J, perché ha fatto un concerto all'Arena Flegrea a Napoli con anche Serena Brancale.
0: Ok.
1: Che troveremo nella prossima posizione.
0: E voleva assomigliare a Serena Brancale.
1: E lui si è messo questo gel nei capelli e tutto vestito di tutto punto in abito. Lei bellissima, bella Serena Brancale, raga, io l'ho guardata in tutte le esibizioni. Cioè, come fa? È perfetta. Sempre. Non ha una ruga, un brufolo, un capello fuori posto.
0: È giovane.
1: Sì, ho capito, ma lei in tutte le esibizioni, cavoli, sembra fatta, sembra quei personaggi dei fumetti.
0: Ok.
1: Perfettissima. Lei con Tiziano Ferro, lei con lui, cioè lei ovunque, lei è sempre perfetta. Comunque, ed era lui, e stava molto bene. C'era anche sua mamma tutta vestita elegante.
0: Ah, vedi,
1: la mamma di
0: Samurai. Tra l'altro, i prossimi saranno anche i nostri ospiti alla prossima notte da cantare in quel di Jesolo, che sono Merck & Cremont, e ce li ascoltiamo con i The Colors e Serena Brancale alla posizione numero 2, Partenope.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella.
3: Posizione numero uno per i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa e lo sento.
4: Oh, quando vogliono venire anche i pinguini a una nostra serata, sono i benvenuti. Io saluto quelli che sui social ci scrivono: ma invitate Tizio, invitate Caio. Raga, ma noi invitiamo tutti, anche la gente.
3: Sì.
4: Cioè, altre tournée, altri programmi, altre cose, se no faremo delle serate da 200 milioni di ospiti, capito?
3: E un giorno arriveranno.
4: Succederanno.
3: Assolutamente.
4: Io lo spero, ragazzi.
3: Abbiamo concluso anche per questa settimana, grazie mille Monica.
4: Grazie a te Alvise, buon weekend a voi dei Italia. Italia Vision qui su Radio Belle Monella, le vostre belle monelle tutte da cantare.
3: Alla prossima!
4: Ciao e viva i festini bilaterali!
0: Le belle monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Belle Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
11: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Molenda, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
8: Tutta da cantare.
7: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
8: Di Radio Bella e Monella.
7: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
21: Thank you.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
14: Italiamo. La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Più bella e Monella, tutta da cantare.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche oggi riparte il treno degli anni. Queste tre ore di musica italiane, tutte quante da cantare e da ballare, che come ogni sabato ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo. Io sono Sara Manea e farò un po' da capotreno in queste tre ore insieme.
8: Bella e Monella, il treno.

0: Lella e Lonella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: È una notte come tutte le altre notti. È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: fin da subito con un bel po' di ritmo con i The Colors e J-Ax come le onde. Poi abbiamo continuato con Jovanotti, La notte dei desideri, e abbiamo concluso la prima terzina con Ultimo e la sua Acquario. Ma adesso si continua, il ritmo sale perché arrivano Elisa e Carl Brave. Era il 2019 quando Elisa scrive Vivere tutte le vite, un pezzo che poi viene inserito nell'album Diari aperti e che diventa uno dei suoi successi principali proprio di quell'anno. Però ad un certo punto della situazione il pop raffinato di Elisa probabilmente non convinceva molto nemmeno lei, e quindi arriva Carl Brave, che con il suo stile un pochino urban decide di scrivere una strofa, diventando poi parte del brano e diventando una delle collaborazioni più riuscite di quell'anno. E quanto ci è piaciuta quella canzone! E a proposito poi di pop raffinato, arriva anche Giorgia e lei ci regala Un'ora sola ti vorrei. Era il 1997 quando dall'album Mangio troppa cioccolata esce questa cover, una delle cover meglio riuscite di questo brano. Concludiamo con Irama, che ci fa vedere un lato un pochino più introspettivo di se stesso con Crepe, sempre nel 2019.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Bella e Monella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Dime che ti è rimasto. Credo

0: Ed ora si continua con una terzina molto particolare. Infatti arriva Marco Mengoni con uno dei rappresentanti dell'indie romano più in voga del momento, ovvero Franco 126. Ed è una di quelle canzoni che ti stupisce perché, insomma, è una ballad abbastanza intensa che parla sempre di emozioni, ma di quanto sia difficile anche lasciarsi davvero alle spalle una storia d'amore che ha significato veramente qualcosa per te. Una scelta di collaborazione veramente molto molto particolare, ma che effettivamente nel 2023 ha ripagato parecchio. E poi si va indietro negli anni, siamo nel 1995 e questa volta scomodiamo niente po' di meno che gli 883 con La regina del celebrità, tratto dall'album La donna, il sogno e il grande incubo, quel capolavoro lì. Vabbè, serve che ve ne parli? Non penso, sta di fatto che insomma questo è uno di quei tormentoni che non ci toglieremo mai dalla testa. Concludiamo con Annalisa e Ercomi, Vento sulla luna, era il 2019.
1: Bella e Lonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Spoiler, di quello che arriva nella prossima, così già ci facciamo un'idea. Arrivano nomi come Alex Britti, Ligabue, Vasco Rossi, Laura Pausini, i Pinguini Tattici Nucleari e un sacco di altri grandissimi. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: È quando suona la sveglia che esordisci con
19: Buongiorno Unca!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
19: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
3: Ma senti con che terzina ti apro la seconda mezz'ora insieme. Partiamo con una botta di vita. Alex Britti, 7000 caffè. Continuiamo cantando a squarciagola Ligabue, balliamo sul mondo. E concludiamo cantando ancora di più Tiziano Ferro, lo stadio ce n'è per tutti i gusti.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
4: 7000 caffè.

0: parlando di una delle hit dell'estate che ci ha tenuto più compagnia e ci ha fatto più ballare nel 2021, quando i Bundabash hanno deciso di unire le forze con Baby K. Beh, non poteva che uscire una delle hit dell'estate più forte degli ultimi anni, e di conseguenza ci ascoltiamo proprio Moicani. Considerate che qui si parla di musica di spensieratezza, di quelle hit dell'estate che ti fanno dimenticare tutto quanto il resto, come giusto che sia. Ma poi arriva anche Vasco Rossi, che fa altrettanto circa, ma era il 1982 quando scriveva Splendida giornata dall'album Vado al massimo, una di quelle giornate indimenticabili che ti dà proprio l'ispirazione giusta per scrivere una canzone che poi resterà nella storia della musica e soprattutto che poi diventa un'icona, uno di quei pezzi dove ai concerti tutti quanti cantano a squarciagola. Concludiamo con la vincitrice del Festival di Sanremo del 2012, ovvero Emma con Non è l'inferno. Questo pezzo che parla di sofferenze, di sacrifici, di difficoltà sociali, ma anche della capacità di stringere i denti e andare avanti lo stesso. Una cosa che noi italiani sappiamo fare molto bene.
1: Bella e Monella, il tra-

0: Ed ora ritorna prepotentissimo un po' di sano romanticismo con Biagio Antonacci, che nel 2012 ci cantava Ti dedico tutto, dall'album Sapessi dire no. E vabbè, come ci parla lui d'amore non lo può fare nessuno. Bello, bravo, che ci canta pure bene, cosa vuoi di più di così? E poi, a proposito di cantanti di successo, arriva anche Laura Pausini, che nel 2004 ci cantava Resta in ascolto, tratta dall'album omonimo. È uno di quei brani che vince addirittura un Grammy Latino, conosciuta sì in Italia ma prende piede in tutto quanto il mondo. E poi arrivano anche i Pinguini Tattici Nucleari, che nel 2023 ci cantavano Rubami la notte, tratta dall'album Fake News. È uno di quegli album che ti parlano così in maniera diretta che ti ritrovi a pensare sì, sono io questa persona qui così tante volte, che insomma è normale, è capibile il loro grandissimo successo.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai, certo.

0: Ed è anche la prima ora insieme, ce ne rimangono altri due e soprattutto un sacco di musica fantastica, come per esempio quella che arriva nella prossima ora. Apriamo con Mango Rap, poi arrivano Cesare Cremonini, Carmen Consoli, Fred De Palma, Marina Rey, eccetera eccetera. A fra pochissimo, dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.

0: detto a tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia!
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino!
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni!
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna!
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi!
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato! Vai su deghi.it!
4: Deghi provare!
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi!
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
9: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
10: E continuiamo con il trio più improbabile degli ultimi anni, ma come ha funzionato bene. Quando Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti hanno scritto Mille, beh, abbiamo già capito che era amore a prima vista. Poi arriva Mango con Bella d'estate e concludiamo con Raf che ci cantava Infinito.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Allora si va nel 2005, quando Cesare Cremonini con il suo secondo album da solista ci regalava Maggese, che prende anche il nome dell'album, una di quelle canzoni che parla di quanto importante sia, esattamente come succede nei campi, prendersi una pausa, lasciarci un attimino a Maggese per ripigliare le forze, per ricostituire la ricchezza del suolo, e poi quando lo vai a ricoltivare diventa tutto molto più fertile. Stessa cosa funziona anche con noi, a volte abbiamo bisogno di una bella pausa per ritornare poi ad essere produttivi, ed è un po' anche il concetto di base della scrittura di Cesare Cremonini. E poi andiamo con Carmen Consoli, era il 1997 quando ci scriveva Confusa e Felice, una di quelle canzoni che hanno determinato la sua carriera, che l'hanno lanciata all'interno del panorama italiano, e ancora oggi ce la ricordiamo come una delle canzoni più caratteristiche di quegli anni. E concludiamo con una hit dell'estate, di quelle proprio indimenticabili, Fred De Palma, Anamena. D'estate non vale era il 2018, e da lì in poi il ragazzo ci ha preso gusto con le collaborazioni sia con Anamena che con Anitta.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Settembre, tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno...
0: Ragazzo, ci ha preso gusto con le collaborazioni sia con Anamena che con Anitta.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Ora si va nel 2021, quando Madame e Sfera Ebbasta si sono capiti veramente, perché quella volta, quando hanno scritto "Tu mi hai capito", effettivamente un fondo di verità ci doveva pure essere. Con questo brano, che appunto racconta dell'importanza dell'essere capiti da qualcuno, dell'avere un rapporto con qualcuno che sì, ti fa sentire che vieni realmente capito, beh, quanto importante è, esattamente come questa intesa che hanno trovato loro due, che poi si è vista anche nei loro brani degli anni successivi. E poi andiamo nel 1997, quando Marina Ray ci cantava Primavera. Tratto dall'album Donna, è proprio una di quelle canzoni che a parole e anche in musica ti sanno descrivere la primavera, una nuova rinascita, la voglia di qualcosa di nuovo, di partire, di andare e di lasciarsi alle spalle tutto. Un po' come ci racconta Francesca Michelin nel 2019 con Celia.
1: Bella e Monella, il tra-

0: Dopo insieme, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora insieme, beh, arrivano nomi come Piero Pelù, Vinicio Capossela, Zucchero, Mahmood, Samuele Bersani, eccetera eccetera, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova? Del gusto è la prova.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video.
18: Musica vera.
17: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: E ripartiamo con questa terzina, secondo me un po' old style, ma accontentiamo tutti i gusti. Piero Pelù e Angun con Amore immaginario, poi arriva Vinicio Capossela con Che cos'è l'amore e concludiamo con Eros Ramazzotti e Gli ultimi romantici, un miscuglio di generi musicali diversi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Ed ora andiamo poco lontano nel 2024, quando Alessandra Amoroso univa le forze con Big Mama e ne usciva mezzo rotto. Tratto dall'album Io non sarei, e qui c'è da dire che le due voci insieme funzionano proprio bene. Quanta cattiveria, ma soprattutto quanta energia. Qui questa metafora un pochino del mezzo rotto, ovvero un rapporto che non è concluso del tutto, che forse c'è ancora qualcosa da salvare, però insomma le cose non sono decisamente rose e fiori. E non sono rose e fiori nemmeno nel pezzo che arriva dopo, e infatti nel 1986 Zucchero ci scriveva Rispetto, una di quelle canzoni che mischiano il soul, il pop, il blues, un sacco di generi musicali, ma che alla fine parlano della considerazione, della libertà, dei rapporti personali, della dignità, di tutte quelle cose che insomma nelle relazioni con le persone sono, come dire, abbastanza importanti, non da sottovalutare, diciamo, ecco. E poi concludiamo con Francesco Gabbani, che ci cantava nel 2024 Frutta Malinconia, e dall'album Dalla Tua Parte anche qui si parla di riflessioni sul passato un pochino agrodolci.
1: Bella e Monella,

0: Il Festival di Sanremo del 2019, dopo un sacco di polemiche, meritatissimo primo posto per Mahmood con Soldi. Tratto dall'album Gioventù Bruciata, è uno di quei brani che ci siamo ballati e cantati per un sacco di tempo. Inizialmente c'erano dei dubbi, perché dice magari è un pezzo che non rimane, ma poi si è proprio saldato all'interno della cultura della musica italiana, non ce lo siamo tolto più dalle orecchie. E poi andiamo con Samuele Bersani, era il 1997 quando ci scriveva proprio uno di quei pezzi bersaniani, cioè ovvero proprio una di quelle canzoni dove lo riconosci al volo, ovvero Coccodrilli, con tutte queste immagini surreali un pochino malinconiche, dove il coccodrillo alla fine diventa un attimino una metafora per raccontare delle cose, delle emozioni che altrimenti non avresti avuto il coraggio probabilmente di raccontare. E concludiamo con Ernia, Bresh, Fabri Fibra, che nel 2023 ci scrivevano Parafulmine.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Ragazzi, si conclude anche la seconda ora insieme. Nell'ultima ora ci aspettano nomi come Shade, Elodie, Ipu, Blanco, Ambra, LDA, insomma un sacco, anche Mina e Celentano. Insomma, avete già capito che vi conviene rimanere qui con noi, perché arriva un sacco di musica favolosa. A fra poco.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
1: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
1: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
8: E benvenuti nella terza e ultima ora insieme di questo treno degli anni. Continuiamo con un po' di freschezza, arriva Shade con Light dell'estate. Poi un salto indietro negli anni, gli Stadio con Chiedi chi erano i Beatles. E poi ritorniamo ai giorni nostri con Elodie e la sua 2.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: adesso si va nel 2012, quando Imodà e Arabe De Palo cercavano di raccontarci l'amore con la canzone Come un pittore. E quando non trovi le parole, beh, cerca di usare una cosa facile, comprensibile ai più, anche ai bambini, ovvero i colori. E poi però, se con Imodà sappiamo che il romanticismo non può mai mancare, questa volta i Pooh prendono una direzione completamente diversa con la loro Dimmi di sì del 1999. Tratto dall'album Un posto felice, qui si parla semplicemente di desiderio sessuale, di quella classica botta e via, quella volta in cui non ti vuoi impegnare con nessuno, ma da entrambe le parti c'è la voglia solamente di divertirsi e si decide di passare una nottata un po' particolare di divertimento e soprattutto grande spensieratezza. E poi, se l'amore esce, lo scopriremo più avanti, adesso non ce ne preoccupiamo troppo. E poi andiamo con Blanco e la sua Notti in Bianco. Era il 2020 quando dall'album Blu Celeste, Blanco ci parlava di questa cosa, di queste notti senza dormire, di questo amore vissuto in maniera assolutamente straziante.
1: Bella e Monella, il

0: il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Non ti dirò che è stato subito amore.
0: Bella e Nonella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da

ed ora arriva una di quelle coppie che spaccano proprio. Ci hanno tenuto compagnia per tantissimi anni all'interno del panorama della musica italiana e non possono mancare in nessuna playlist. Sto parlando di Mina e Celentano, praticamente una pietra portante della musica italiana. Nel 2016 ci cantavano Amami, Amami, indimenticabili insieme. Anche qui si parla della passione, del costruire un amore di quelli che ti prende fino all'ultimo centimetro del tuo corpo, come solo loro sanno fare. E poi si canta a squarciagola alla grandissima, perché arriva Ambra con T'appartengo. E vi sfido a rimanere zitti, perché era il 1994 quando questa signorina sul palco

0: di Non è la Rai ci faceva imparare a memoria il suo tormentone che ancora oggi ci accompagna su tutti i palchi. E concludiamo con LDA e Albe che nel 2022 ci cantavano Cado. Anche qui si parla di amore romantico e di fragilità.
1: Bella e Nonella, il 3.

0: Misura. Bella e Monella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti. Per come sono fatto, per come siamo fatti.

0: siamo.
1: E finisce anche questa penultima mezz'ora insieme, ce ne rimane solamente un'altra prima dell'orario dell'aperitivo e io già vi vedo con il bicchiere in mano. Nella prossima mezz'ora brindiamo sul sottofondo musicale di Anna Ox, Attanamai, Antonello Venditti, poi arriva Max Gazzè, Olly, eccetera eccetera, a fra pochissimo.
2: Bella e Nonella,
3: il treno degli anni,
2: il treno degli anni,
3: tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: E sì?
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini.
9: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
17: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
18: Aperto per ferie!
17: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
19: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
20: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
21: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
22: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
23: Lavorare meglio cambia tutto.
0: Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
23: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
23: tutto da cantare.
24: E questa terzina va in salita perché cresce piano piano ma inesorabilmente. Partiamo con Diodato fino a farci scomparire. Poi saliamo un pochino con Anna Oxa, Senza pietà. E concludiamo cantando a squarciagola Luca Di Risio, Calma e sangue freddo. Una di quelle doti che vuoi avere.
7: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Averci fatto cantare, ballare e divertire Tananai nel 2024 ci mostra anche un lato un pochino più introspettivo di se stesso con Bella Madonnina, tratto dall'album Calmo Cobra. È un brano che mostra questo lato intimo, un pochino malinconico, e già un po' avevamo intravisto nella profondità dei discorsi di Tananai, che però effettivamente non ci aveva ancora mostrato con la musica vera. E quindi questa è un'occasione per vedere un altro aspetto di questo ragazzo. E poi andiamo con Antonello Venditti, che nel 1988 ci cantava In questo mondo di ladri, uno dei suoi successi più grandi, più conosciuti, e anche qui ci parla in maniera un pochino amara, un pochino ironica, della società dove il termine ladri non si riferisce solamente a chi ruba proprio materialmente, ma anche a tutte le persone che tradiscono gli ideali, la fiducia. E nel mondo del lavoro dell'epoca effettivamente ci si scontrava spesso con questo tipo di figure. Concludiamo andando nel 2017 con i dei giornalisti che ci cantavano Sold Out, dall'album Completamente Sold Out. E anche qui, sempre un clima un pochino malinconico, come solo loro ci sanno regalare.
1: Bella e Monella.

0: Eccoci qui, è arrivato anche il momento degli inviti, perché insomma sì, la musica italiana è bella da sentire in radio, ma quando la senti live, beh, è tutta un'altra storia. E quindi quali sono i prossimi appuntamenti con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, tutto il meglio della musica italiana da cantare e da ballare insieme? Beh, per esempio, noi vi aspettiamo anche questa sera a Jalmic in provincia di Udine, poi il 20 saremo alla Sagra di Laverda, poi il 25 saremo a Staro, il 26 a Rosaro in Festa, il 27 a Sant'Anna Arezzato, poi il 29 a Moena, il 31 a Martignaco. Insomma, gli appuntamenti non mancano, non me li ricordo tutti quanti a memoria, ma se volete andare a dare un'occhiatina alla lista delle date, al nostro calendario, beh, venite a trovarci sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band e magari beccate una data un pochino più vicina a casa vostra, passate a trovarci, passate a fare un po' di festa, a prestissimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni,

0: Bella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Abbiamo ascoltato Pacifico con Gianna Nannini, Tu che sei parte di me. Poi è arrivato Max Gazzè, Una musica può fare, e abbiamo concluso con La dolcezza di Olly e Angelina Mango che ci cantavano Per due come noi. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica, e noi ci risentiamo qui, sempre con me, Sara Manea, il prossimo sabato dalle 15 alle 18.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner Radio Bella e Monella.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole: il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga mira alla grazia premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano. Le famiglie riorganizzano i consumi. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra. Scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da City dei Bleu. Incombe Zidane. Dalle 21 di domani, sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

0: sono i Bunker 44 con Ma che idea.
1: Bella disco.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: chi lo sa, magari un giorno troveremo canzone estiva di Annalisa versione remix del remix, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, forse i nostri nipotini. Va bene, non perdiamo tempo. Anna, i Coma Cose, Samurai J con White Girl, Malavita e Ossessione.
1: Bella disco.

0: selection anche dei Pooh con Amici per sempre. Ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Lavori ma vorresti laurearti?
7: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
4: Caraffè di Mojito, la spiaggia è di...
3: Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: È quando suona la sveglia
7: che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella.

Ragazzi, io ve lo ricordo sempre, ogni giorno, scaricate anche la nostra applicazione, perché vi permette davvero di andare a un sacco di concerti dei vostri artisti italiani preferiti e poi anche un sacco di eventi di pallone, di sport, basket, pallavolo, insomma, di tutte le squadre di cui siamo orgogliosamente media partner. Quindi mi raccomando, seguiteci anche sui social, su Instagram Radio Bella e Monella, e state sempre sotto controllo anche nella nostra applicazione della radio, tutta da cantare. Va bene, c'era Ludwig e Sabrina Salerno con Bollente, adesso arriva Gabri Ponte con Giovanotti e DNA.

0: scricchiolano un po', se grattano, non importa. Voi alzate perché è arrivato il momento di cantare. È il momento del disco limone, è il momento di Achille Lauro, con amor.
1: Bella disco, disco limone.
2: Stanotte per te.

0: disco. Noi ci sentiamo la domenica e il mercoledì in replica, e poi la prossima settimana, il prossimo sabato, con un nuovo appuntamento di Bella Disco qui su Radio Bella e Monella. Ciao ragazzi, da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.

0: detto tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. Salvini lo va a trovare. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica. Sesta pole in carriera davanti a Verstappen e Norris penalizzato. Leclerc quinto ma partirà in seconda fila. Hamilton sesto. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto, dalle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Sabato sera è aperitivo all'italiana con me, Elisa, fino alle ore 21. Io spero che ci siate tanti, numerosi. Partiamo con la musica. Gabri Ponte, Giovanni.

0: col mio DNA.
1: Il nuovo singolo di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA, apre la nostra puntata di Aperitivo all'Italiana insieme per un paio d'ore, dove ci raccontiamo un sacco di cose, parliamo di musica, ci portiamo avanti anche con il calendario, perché Vasco Rossi, sapete che non si ferma mai, ha già registrato un nuovo record in meno di 30 minuti dalla vendita generale del suo tour che sarà il prossimo anno nel 2027. Sono stati acquistati in 30 minuti oltre 550.000 biglietti. Sono i 10 concerti che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma, in programma dal 6 al 25 giugno. Magari qualcuno di voi se li ha accaparrati vuole raccontarcelo. Beh, Vasco sui social ha cercato di tranquillizzare comunque i fan, perché dice: in base alla capienza dello stadio, in base a quanto riesco a ricavare, metterò a disposizione tanti altri biglietti, e quindi speriamo davvero che per tutti i fan ci sia posto. Sono 10 concerti, quindi un sacco di biglietti venduti. Bravo Vasco,

0: con Karma. Stiamo parlando di musica, ultimo altro grande fuoriclasse della storia della musica italiana, ha ottenuto risultati straordinari perché ha venduto oltre 300.000 biglietti in mezz'ora per il tour negli stadi 2027, un sacco di richiesta che poi ha portato all'aggiunta di tantissime altre date, una a Bologna, una a Milano, Napoli, Messina, Bari, Torino. Le prime date invece, quelle di Milano, Bologna e Reggio Calabria, sono andate sold out in pochissimo tempo. Insomma, ultimo, un'altra garanzia, un artista seguitissimo. Qualcuno di voi è stato al concerto di Ultimo? 393-7366-170. Arriva Annalisa con Direzione la vita.
1: Radio Bella e Monella.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Stiamo parlando di musica, di successi. C'è gente che sta lavorando alacremente per un nuovo album, anzi tre nuovi progetti discografici. Sto parlando di Cesare Cremonini, che è a Londra, sta completando le registrazioni del nuovo album, che è un progetto a cui tiene particolarmente. È un po' un ritorno alle origini. È un disco che sarà primo di una trilogia, guiderà le future scelte anche dei live, che non saranno più negli stadi, grandi stadi, ma saranno probabilmente luoghi un pochino più ridotti. Un ritorno alle origini proprio per questo. Quindi bravo Cesare Cremonini, che ci regalerà sicuramente tantissime emozioni da qui al 2027 e 2028, e chi più ne ha più ne metta.

0: siamo cantate tutte. DJ Matrix con Stesso Posto, Stesse Sagre. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Marrakesh con America in quest'altra mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Che state combinando quest'oggi? 393-7366-170 per raccontarmelo. Io do sempre un piccolo consiglio, cioè andare al cinema.

popcorn, la Coca-Cola, tutte quelle cose meravigliose. Ci sono dei film nuove uscite davvero molto interessanti per questo fine settimana, ma ci sono anche delle pellicole che sono state restaurate. Ed è il caso della Casa dalle finestre che ridono. È un film degli anni 60-70, se non sbaglio, che racconta la storia di Stefano, che è questo restauratore incaricato di recuperare un inquietante affresco realizzato da un pittore che si è suicidato in un paese del Ferrarese. Durante il lavoro lui si trova coinvolto in una serie di omicidi misteriosi e scopre questo segreto oscuro legato all'artista, che poi cambierà la sua vita, finirà in pericolo mentre cercherà di svelare la verità. È un film avvincente, è uno di quei film che ha fatto la storia e che, se non avete visto, è un'occasione meravigliosa, perché è stata restaurata questa pellicola ed è disponibile questo weekend al cinema.

Anita con La testa gira. Stiamo parlando di film, questa volta parliamo di film internazionali. Odissea, se ne è parlato tantissimo, c'è stato anche recentemente Red Carpet. Odissea segue il viaggio, il ritorno di Ulisse verso Itaca dopo la guerra di Troia, tra tempeste, creature leggendarie, diverse prove che mettono alla prova il coraggio del grande Ulisse. Nel frattempo poi abbiamo Penelope che difende il regno dai pretendenti con tutta la sua astuzia, e Telemaco che parte alla ricerca del padre per salvare la famiglia, la dinastia, il futuro della sua città. Insomma, tutto questo è un film molto chiacchierato con un cast davvero molto interessante, e al cinema questo weekend, quindi approfittatene.

0: Fedez, ci vuole una laurea, no? Ci vuole Roby Borillo che ci fa ballare, cantare tutto il sabato sera. E allora linea ai belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Sì, non ho fatto altro che dirlo tutta la settimana che mi sono gasato, perché settimana scorsa sono stato a vedere il concerto dei Duran Duran, per cui chiaramente mi è salita un po' questa voglia di anni 80. Hanno fatto ridere Duran Duran a un certo punto, perché durante il concerto di Caserta volevano nominare delle città famose in Italia e hanno detto: salutiamo gli amici di Napoli. Allora ovviamente a Caserta c'è stata l'ovazione, ma siccome loro qualche giorno prima erano in Friuli, no? Hanno detto: salutiamo gli amici di Codroipo. E lì c'è stato un attimo di gelo, perché giustamente quelli di Caserta non sanno nemmeno dove si trova Codroipo, cioè se è la gappa di gelo, però dai, sono stati simpatici. Ma torniamo ai nostri tormentoni, non divaghiamo. 1983, per cui appunto anni 80, con P. Lion e la sua Happy Children, e dal 2020 invece la bellissima Elodie con la sua Guaraná. Sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: un successo recente, un successo del passato, dal 2020 Guaranà di Elodie e dal 1983 il mio amico P. Lion con la sua Happy Children, per cui in pieni anni 80. Voglio ricordarvi l'appuntamento di questa sera e domani sera per quanto riguarda la versione extended dei belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutto quello che abbiamo ascoltato durante la settimana. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo. Pronti per portarvi a casa uno spray?
2: Il comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: italiane da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora prevalenza di sole sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, mentre maggior variabilità interesserà i settori montuosi da Lombardia al Triveneto, con qualche acquazzone breve temporale che verso sera potrà estendersi anche alle pianure, specie tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Anche domenica situazione simile, con maggiore variabilità proprio tra Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna, associata a qualche acquazzone temporale a carattere sparso. Le temperature, pur su valori sempre piuttosto elevati, ancora caldo al pomeriggio, inizieranno a diminuire a partire da domenica e in maniera più sensibile nella prossima settimana. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ascoltare.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Bella e Monella.

Irama con Cabana in apertura di quest'altra ora di Aperitivo all'Italiana con me Elisa. Diamo qualche consiglio, ci sono un sacco di eventi, di manifestazioni, di sagre, ne volete segnalare qualcuno, è il vostro momento al 393 7366 170. Non sapete che fare questo weekend o i prossimi weekend, andate a Jesolo intanto per il mare, il viale, tutti i negozi, lo shopping. E poi c'è la 28ª mostra di scultura di sabbia di Jesolo, quest'anno intitolata The Power of Change, celebra il tema, come suggerisce il titolo, del cambiamento, della resilienza, della rinascita attraverso queste opere di sabbia spettacolari. Sapete che sono specializzati da quelle parti, è una mostra molto bella, sarà aperta al pubblico fino al 4 ottobre in Piazza Brescia, quindi vi godete anche il panorama marittimo, la via dello shopping, un sacco di musica, un sacco di eventi e vi guardate proprio queste opere di sabbia meravigliose. Mara Sattei adesso con Mare Aperto.

0: Basta che sia altrove.
1: Ultimo con altrove. Lo so che il fine settimana c'è una domanda che si fanno tutti: cosa faccio oggi? Cosa faccio domani? Dove andiamo? Ieri si è aperto un festival davvero molto importante per il Friuli Venezia Giulia, uno di quelli seguitissimi. Proseguirà fino al 26 luglio. Si chiama Mittelfest ed è il festival mitteleuropeo dedicato alla musica, alla danza, al teatro, al circo. Ci sono un sacco di artisti internazionali che si esibiscono in tutte le serate. Tutto questo a Civitale del Friuli. Quest'anno poi è stato scelto un tema importante da declinare nelle diverse forme d'arte, che è la paura. Quindi non mancate, è una bellissima occasione. Se voi andate a scrivere su Google Mittelfest trovate tutto quanto, il calendario completo. Adesso Malika Ayan con Senza fare sul serio.
2: C'è chi aspetta un miracolo e chi invece l'amore.
1: Trovate tutto quanto, il calendario completo. Adesso Malika Ayan con Senza fare sul serio.

da cantare.

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare e tutta da ballare. A proposito di appuntamenti, a proposito di fine settimana, segnatevi bene sul calendario 30 luglio 2026, Porto Santa Margherita, quindi siamo a Caorle, ci siamo noi di Radio Belle Monella con Bella Disco, in console Andrea De Luca, ci sarà Monica Morgan, Damiano Amenta, il trampoliere Lex Sera. Fu una serata all'insegna delle emozioni, del divertimento, della buona musica. Tutto questo il 30 luglio a Porto Santa Margherita, Caorle. Bella Disco vi aspetta.

0: Allora vacci piano, ci prendiamo una piccola pausa, ci andiamo piano anche noi, poi torniamo. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Immagina di poter toccare la luna.
5: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ultimissima mezz'ora di aperitivo all'italiana con me Elisa. Si è aperto con l'ultima canzone. Parliamo di cibo. Il cibo che è protagonista anche delle vacanze degli italiani, ma anche di chi arriva dall'estero. Ce lo dice una ricerca di Olidu, turismo gastronomico che è sempre in forte crescita. Soprattutto nel nostro paese il 68% dei viaggiatori mangia di più durante i viaggi, perché assaggia tutte quelle che sono le specialità. L'ho fatto anch'io, per esempio. Io sono stata in Sardegna, ho assaggiato la Seadas, i pecorini più o meno stagionati, insomma, uno si dà anche soddisfazione in questa maniera, è vacanza anche sotto questo punto di vista. E quindi nascono anche diversi itinerari dedicati alla cucina, ci sono corsi di cucina, itinerari che sono aumentati anche del 20% nel 2025. Questa classifica pubblicata da Olidu è basata su piatti tipici, food tour, corsi di cucina, ristoranti Michelin, e in corona, udite udite, Roma come migliore città gastronomica d'Europa, davanti anche a Venezia e Napoli. Però la classifica si spinge anche oltre i confini italiani, quindi fra poco parliamo delle città enogastronomiche più famose in Europa.

0: Articolo 31 e Fabri Fibra con Peyote, stiamo parlando di cibo, ogni tanto ci ritorniamo. Parliamo di turismo gastronomico che è in forte crescita, il 68% dei viaggiatori mangia di più durante i viaggi, durante le vacanze, perché si concede quel lusso. Ma quali sono le città più gettonate del turismo enogastronomico fuori dall'Italia? Perché quelle italiane, abbiamo detto, abbiamo Roma, abbiamo Venezia, abbiamo Napoli, poi abbiamo Istanbul tra le città più gettonate per il turismo enogastronomico fuori dall'Italia, poi abbiamo Parigi, torniamo con Bologna al sesto posto, Milano al settimo, Madrid, Budapest, Firenze, Palermo è l'ultima città italiana che è presente in questa classifica, al 19° posto, e si chiama Palermo, si mangia alla grande, c'è una tradizione culinaria, quella siciliana, che è meravigliosa. Insomma, qual è il luogo più buono dove avete assaporato dei piatti? Secondo me rimane l'Italia. Io in Sardegna ho mangiato un sacco di cose buone. Eros Ramazzotti con Un angelo disteso al sole.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, bella questa canzone, diversa da tutte le altre dell'estate, mi piace un sacco. Stiamo parlando di cibo, sapete che uno si fa l'insalata di riso, la caprese, l'insalata di pasta, ci sono un sacco di varianti, un sacco di piatti golosi anche per far fronte alle calde temperature di queste giornate. Gli spaghetti freddi però sono la nuova tendenza di quest'estate 2026 e sono pronti a sostituire

al pesce, agli agrumi, le verdure. Sono freschi, pratici e soprattutto sono un piatto elegante. Non so come la vedete voi questa cosa degli spaghetti freddi che sta prendendo piede anche sui vari social. Io preferisco la pasta corta, però insomma, de gustibus non disputandum est.

0: Simone Di Pezza con Porno. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Aperitivo all'Italiana. Ci risentiamo prestissimo, ci risentiamo lunedì con Buongiorno Unca. Ciao!
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e

0: fare.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna
6: e deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare,
5: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
8: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Molto molto nostalgici questa settimana nei nostri belli di gruppo. Mi raccomando, sul volume e sulle mani.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo, Los Locos. Sapete, la vera difficoltà di fare questa trasmissione non è appunto scegliere le canzoni, perché veramente abbiamo un ampio spettro dove andare a pescare, perché abbiamo veramente 40 anni di bella musica. Non è neanche star qui a parlare al microfono robe tecniche, no, la roba difficile è leggere la scaletta. Non ci vedo più una mazza. Sto usando i font sempre più grandi in modo da poter leggere. Allora, leggiamo, ce la facciamo. Allora, oggi ascolteremo dal 1984, per cui siamo in pieni anni 80, il mitico amico Sandy Martin e la sua People from Ibiza. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento da Ibiza, perché lo possono tranquillamente fare dal loro cellulare, dal loro qualsiasi device, ovviamente, perché siamo presenti in tutto il mondo qui su Radio Bella e Monella. Poi invece, per quanto riguarda la quota italiana, andiamo con il nostro mitico Irama, che c'è una canzone che è adatta anche lì a Ibiza, perché si parla di Mediterraneo, di Mediterranea per l'esattezza, ed era il 2020. Sulle mani, buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare, tutta da ballare, che con sottoscritto questa settimana ci siamo un po' tuffati negli anni Ottanta, ma c'è un motivo effettivamente, perché io settimana scorsa sono andato a vedermi il concerto dei Duran Duran a Caserta, proprio davanti alla reggia di Caserta. Figata pazzesca. Poi tra l'altro io, che sono un ragazzo degli anni Ottanta, cresciuto a spalline e cose di questo, spadrillas e cose di questo genere, devo dire che Duran Duran mi sono veramente piaciuto tantissimo, anche perché mollano ancora, mamma mia, Simon Le Bon, Nick Rhodes, i fratelli Taylor, ma in grande spolvero, grande concerto, mi sono veramente piaciuti molto molto molto molto. Quale sarà la prima canzone di oggi che vi voglio proporre di belli di gruppo? Ma ovviamente Duran Duran con Wild Boy, una delle prime canzoni che hanno fatto. Tra l'altro sono molto soddisfatto del concerto, perché molti artisti a volte non fanno proprio i grandi successi, non si capisce perché non vogliano fare le loro hit. Bene, Duran Duran nel loro 2 ore di concerto le hanno fatte tutte, da Rio a Save a Prayer, tutte quante, ovviamente che Wild Boys che ascolteremo. Per quanto riguarda la musica italiana, Scaro, che Guantanamera, Bundabash e Amoroso, buon ascolto, sulle mani arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da San Benedetto del Tronto, dove saremo in concerto questa sera. Continua il nostro tour 90 caliente in tutte le più belle piazze d'Italia. Siamo comodi, perché stasera siamo qui da queste parti. Allora, Marche o Abruzzo? Oddio, sono ignorante in geografia, sono una capra in geografia, beh, insomma, o lì o là. E però domani saremo a Catanzaro, per cui ci siamo comodi. Il nostro manager, come dico sempre, deve studiare un po' di geografia per mandarci in giro. Ma dedichiamo la musica che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo. Ascolteremo i Kaoma 1989 con la Lambada. Chiedo al nostro Andrea De Luca se è capace, ma sono sicuro che è capacissimo, di fare un mashup poi con la Lambada, che è stata ripresa anche da Jennifer Lopez e Pitbull. Vediamo cosa succede nella nostra regia di oggi. E poi invece, per quanto riguarda la quota italiana del 2019, ascolteremo Benji e Fede, che spesso ci vengono a trovare nei nostri belli di gruppo, con Dimmi dove e quando. Dove e quando? Questa sera San Benedetto del Tronto con il Los Locos. Mi raccomando, sulle mani!

0: I belli di gruppo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: Rieccoci, Tracy Spencer, Pirguini, Righeira, Pirayon e molti altri, Elodie e tanti altri nella nostra seconda parte dei belli di gruppo.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: Compare, scompare, Roby Borillo dello Slocos, che in questo momento vi sta parlando in calabrese mangiando peperoncino e anduia, perché mi trovo a Borgia vicino a Catanzaro per il grande concerto di questa sera di Los Locos nel tour 90 Caliente, che vi consiglio di venire a vedere se siete da queste parti. Ma parliamo di musica invece per quanto riguarda i nostri due tormentoni che ascolteremo oggi. Andiamo anche oggi, abbiamo un po' diciamo questa settimana la fissa degli anni 80, visto che sono andato a vedere il concerto di Duran Duran questa settimana, per cui sono diventato nostalgico nuovamente degli anni 80. Lo faremo insieme a Tracy Spencer dal 1986 con Run to Me. Stavo leggendo la scaletta che c'era scritto 87, invece no ragazzi, non me lo ricordo benissimo, era 86, perché lei era con me al Festival Bar proprio a Trieste, il nostro primissimo Festival Bar, sto parlando di 40 anni fa, aiuto. E poi ascolteremo dal 2019 i Pinguini Tattici Nucleari di Ridere sulle Mani. Buon ascolto, arrivo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: È un classico, no tengo di nero. No, proprio, cioè, penso che sia la canzone inno di molti di noi. E stiamo ascoltando in questo momento i belli di gruppo qui su Radio Bella Monella con Roby Borillo al microfono. No tengo di nero, appunto, è il primo tormentone che ci rappresenta un po', specialmente d'estate, perché diventiamo anche decisamente più spendaccioni. Sono partiti anche i saldi, per cui compriamo un po' di qua, un po' di là, e poi no, alla fine dobbiamo cantare No tengo di nero. Una canzone dei miei amici Regheira del 1983. Poi invece torniamo un po' più ai giorni nostri, lo facciamo insieme a Baby K dal 2018 con Voglio ballare con te. Ci sta, perché il tema è giusto, perché siamo un venerdì sera, per cui comincia il weekend ballereccio. Mi raccomando, veniteci a trovare le serate di Bella e Monella, che troverete sicuramente vicino alla vostra città. Sulle mani, e che il tormentone sia con voi. Buona scherza.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sì, non ho fatto altro che dirlo tutta la settimana, che mi sono gasato perché settimana scorsa sono stato a vedere il concerto dei Duran Duran, per cui chiaramente mi è salita un po' questa voglia di anni 80. Hanno fatto ridere Duran Duran a un certo punto, perché durante il concerto di Caserta volevano nominare delle città famose in Italia e hanno detto: salutiamo gli amici di Napoli. Allora ovviamente a Caserta c'è stata l'ovazione, ma siccome loro qualche giorno prima erano in Friuli, no? Hanno detto: salutiamo gli amici di Codroipo. E lì c'è stato un attimo di gelo, perché giustamente quelli di Caserta non sanno nemmeno dove si trova Codroipo, cioè se è una gappa di gelo, però dai, sono stati simpatici. Ma torniamo ai nostri tormentoni, non divaghiamo. 1983, per cui appunto anni 80, con B. Lion e la sua Happy Children, e dal 2020 invece la bellissima Elodie con la sua Guaraná. Sulle mani arrivano i belli di oggi.

0: ne va. Anche questa settimana decisamente segnata dagli anni Ottanta. Abbiamo messo parecchie cose degli anni Ottanta, anche perché sono rimasto segnato in questa settimana dal fatto di essere andato a vedere il concerto di Duran Duran. C'è una certa nostalgia, avendo vissuto proprio appieno i leggendari, con tanto di spalline, mitici anni Ottanta. Roby Borillo si congeda da voi, vi dà appuntamento a lunedì, ovviamente, per la pillola giornaliera dei belli di gruppo. Ancora buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella Italia.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona
8: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?
9: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati.

0: Amo la grande festa italiana.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Sei pronto a raggiungere la luna?

0: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo. Italiamo.
10: Italiamo. La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?
12: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Vorresti trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: amo la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Monico, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E italiamo un programma di musica completamente italiano. E chi

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

Signori, Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi

0: Parliamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: amo. La grande festa italiana.
1: Sono sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un divento rosso. Camminando su velo da blu, ho visto un angelo.